se ho ho se ke kopa o ntse mikele pina ya ha Dion Warwick Age of Miracle. No eng khopetsa o se mo ne re bereka le hana re bereka go salon ba botle, so khopela matsatsi a le ya bogologolo. Thank you ke madi jo mo mshawana.